Dai, va bene quello. Ma c'è la passata in bacio dei tini in cui non è so calato. Poi per la nuova subito, la mia cosa sola, la peso di zero, se non buona. Questo sono messo a me, bobo, che c'è un fan. Au. Avvio, la vena. Allora, ne parte, c'è il 16, avevo 8, tutti. E che passini, che lui passa, non c'è la mai. Ah, fa un tele in duco. La bala sa la propria icona. Tele in duco, tele in duco, tele in duco. Un tool che non è mai. E gli vuole, o se sua. Quando gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli vuole, gli
kuqala. Ngivikelisisi wami bayethi ngiyamtshela ngibatshela ukuthi mna ebonake lo umuntu awumvikela manje usekusebenzeni. Bayi maze mase kunjalo babengena abantu ekhaya bezosho ukuthi hhayi usengiqede lo mfana ngenduba. Bantu bayafika indala babababa bathi hawu kanti kufanele ushaba khona yena lobo mfana. Bathi hawu ebethi hlampe kubenze ukushaya ingane kanje. Hhayi sekusenengozi ekhanda. Uvikele usisi wami bayomvala nje isizelwe usisi wona ayihambe iserenziwa yimina sengiyibeke imtshele ntoda mase usuyibekele ingane yakho ubengalwesihlanu nje nesonto ayibuya izekhaya hhayi mangihambisile nje funa usisi wami bayahlwana bayayeza ukuthi iyaqhuba phela eqhuba nesigora phela sengivikela inhlanhla kwingane ekhulileke manje iyofunda matric nje manje ngani ihlala lapha ekhaya kithi iyahamba nje iyokube beyibuyele nangaphela esungayanga wayesuke icikile icike khona isiqondisa nje indaba yabashana ukuthi siyabathanda usisi bethu ney'ngane zabo kodwa nje kukhola lasekhaya kithi omunye umezekhaya kithi hhayi usephethe abashana awukhona lapha sangena nje sibuyela nje lapha masibiziwe nje siyantshoye masibiziwe yonke into ibuza kubona abashana abayiswe ma we abayiswe abayiswe thotho bafalaba abashana lapha kunje phela ke thina abayazi thuthu asidodela bayisa ababa abantu abahlala nabo hhayi thina asidodela thina nje iy'ndawo zifaka nje into nje silinde iphoyisa abantu fike iphoyisa sijoyinte ingane yethu le ngokungasizwa lutho hhayi mina ney'ngane ey'qonde ndithe two-hizama iy'ngane ziyangazi zifundile zagraduate ziyazi uba manje ngalibhetera nje angibhetera nje mhlobahlobo.